Sofu Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema nipa apunti. Ama ahoyira wa ati yegu nepasu tisea apia. Ente sorry. Nami.